questa avete già sentito dall'aria, no? L'avete già capito? Nanakinon Ever Store. In versione country,

E da country in country, ascoltiamo Annie Bosco, questa bella canzone, California Girl.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Questo non è il mio cuore che batte, ma è l'inizio di una bella canzone. Una canzone di Kim Larsen, è l'ultima canzone della serata. Rock and Roll City. Naturalmente la città del rock and roll qual era e qual è? È New York.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Sono... che ore sono? Ce lo dice lei, come sempre, come al solito, dai.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
2: E 59 minuti e 28, 29 e 30 secondi e terzi, anche quarti. Bene, dai. Giunta l'ora dei saluti. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Saluto tutti quanti e ringrazio tutti coloro che mi hanno mandato i messaggi e che così mi hanno tenuto compagnia durante la serata. È molto bello ricevere i messaggi e fa molto piacere. Bene, allora, dai, le pillole di musica di Roberto Violato per questa sera finiscono qui. Come al solito, noi ci sentiremo giovedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 23. Alla fine del mio programma andrà in onda Disco e Nudisco, che Zaira DJ, avete capito? Quindi non staccatevi da Free Radio Conselve. Continuate e rimanete in linea con Free Radio. Ciao a tutti, buonasera, ciao amici, alla prossima settimana, ciao!

Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza e istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, Sbaracco dell'Usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Prologo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Music Radio.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: Amor.
1: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: Ciao! Ascoltiamo insieme cosa raccontano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici dell'Ariete, una telefonata inaspettata nel corso della settimana potrebbe mettervi in stato di agitazione. Qualcuno dal passato si fa nuovamente sentire dopo moltissimo tempo. Un segno di fuoco o un segno di terra desiderano incontrarvi. Da un lato questo può farvi piacere, dall'altro vi infastidisce. Le stelle suggeriscono di prendere tempo e riflettere sul da farsi. La vostra parolina magica per questa settimana è saggezza.
1: Toro.
0: I nati nel segno del toro stanno attraversando una fase piuttosto favorevole e prospera, sia in ambito sentimentale sia in ambito professionale. Vi sentite più disponibili e premurosi nei confronti del partner e per i single giungono occasioni romantiche molto travolgenti. Un incontro con un segno d'aria potrebbe stimolare la creatività lavorativa per un lavoro interessante. La parolina magica per il toro questa settimana è gratitudine.
1: Gemelli.
0: Durante questa settimana il segno dei gemelli sente il bisogno e l'esigenza di rallentare. In questi mesi vi siete spinti al massimo. Non avete mai rifiutato e detto di no alle richieste lavorative e familiari, sempre in prima linea per soddisfare tutti e mandare avanti al meglio situazioni che vi stavano a cuore. Le stelle invitano ora a pensare a voi stessi, al riposo e a farvi coccolare come meritate. La vostra parolina magica per questa settimana è ricarica.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, avete una grinta ed una vitalità invidiabili. Vi sentite energici, propositivi, avete voglia di fare cose e di stare con la gente, investendo al meglio il vostro tempo. Questo atteggiamento si ripercuote su chi vi sta intorno, che si sente contagiato ed ama passare dei momenti in vostra compagnia. Un segno d'acqua che vi adora sta tirando fuori il meglio di voi stessi. La parolina magica per questa settimana è conquistare.

0: Leone.
1: Una settimana favorevole per il segno del leone per quel che concerne i rapporti familiari. Il clima è sereno e rilassato e per chi ha figli potrete godere del tempo assieme, pianificare qualche viaggio o semplicemente organizzare attività coinvolgenti che vi faranno sentire molto uniti ed affiatati. Momenti preziosi ed importanti, visto che tra un impegno e l'altro si sta insieme sempre troppo poco. La vostra parolina magica per questa settimana è unione.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine vive un turbinio di emozioni. Tutto è iniziato come una semplice amicizia e dopo incontri, svaghi e dialoghi piacevoli, adesso vi ritrovate a pensare sempre più a quella persona, con la voglia di dichiararvi. Le stelle suggeriscono di non correre troppo e approfondire meglio la conoscenza prima di azzardare qualche gesto. Dopo le trascorse esperienze è il caso di essere prudenti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è calma.
0: Bilancia.
1: Fortuna in arrivo per il segno della Bilancia. Sarà un'occasione di riscatto in merito ad un incrocio di condizioni ed eventi che sbloccherà il flusso di abbondanza, rendendovi particolarmente felici ed anche increduli. Le vostre finanze ultimamente erano scarse e avete dovuto affrontare momenti di ristrettezza e sacrificio. Grazie a questa nuova condizione potrete rilassarvi e godere del benessere che ricercavate. La vostra parolina magica per questa settimana è gioia.
0: Scorpione.
1: I nati nel segno dello Scorpione in questo periodo sono troppo nella loro testa. Troppi ragionamenti, troppo pensare che vi appesantisce e non vi fa godere dei bei momenti. Un segno istintivo e passionale come voi non è fatto per le cose di testa, ma per le cose di cuore e anima, che sono il vostro motore più prezioso. Ascoltate la parte più profonda di voi e la vostra mente si adeguerà. La parolina magica per questa settimana per lo Scorpione è emozione.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario è noto per le sue capacità mediatiche. Avete sempre la parola giusta al momento giusto e cercate di trovare equilibrio ed equità in ogni ambito. Potreste avere a che fare con questioni familiari o amicali che necessitano della vostra presenza per alleggerire qualche conflitto o divergenza che non trovano soluzione. D'altronde, chi meglio di voi sa calarsi nei panni di Mister Aggiusta Tutto? La vostra parolina magica per questa settimana è pace.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, si prospettano giorni di profonda intesa col vostro partner. Se siete in coppia da tempo, questa è una fase dove i sentimenti diventano più intensi ed il rapporto si consolida ulteriormente. Mentre per chi si trova da poco in relazione, non ancora ben definita, potreste scoprire che nonostante tutte le vostre resistenze e sabotaggi, il rapporto sta prendendo il volo. La parolina magica per il segno del Capricorno questa settimana è piacere.
0: Acquario.
1: Per il segno dell'Acquario, pazienza. Cercate di tener duro ancora qualche attimo di attesa e se i vostri meriti in ambito professionale non sono ancora riconosciuti è solo questione di tempo. La responsabilità e l'efficienza che dimostrate nel campo lavorativo sono fondamentali per i risultati dell'azienda e potrebbe giungere da un segno di fuoco anche una proposta redditizia da valutare. La vostra parolina magica per questa settimana è bravura.
0: Pesci.
1: Nuotate liberi, amici e amiche dei pesci. Il suggerimento delle stelle per questa settimana è di lasciare andare una certa situazione frustrante e snervante. Come si dice, mollate la presa e liberatevi. Non tutto merita la vostra attenzione. Non tutto merita il vostro tempo e le vostre energie. Pensate a voi stessi, alla vostra vita, agli affetti e a tutte le cose belle e positive che vi circondano. La parolina magica per il segno dei pesci questa settimana è distacco. Le stelle di Evita si concludono qui. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Ho perso un altro cos'è buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

se seria inopportuno, mi faccio fare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna in provincia di Padova.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.

Bene amici, buongiorno, benvenuti, questa è Free Radio e naturalmente tutti sabato mattina con Mattinatissima Top DJ con il sottoscritto Paolo Renzi. Quindi ben ritrovati, buon sabato, oggi sabato 23 maggio 2026, ci avviamo verso l'estate amici. Anche perché questa mattina è veramente una bellissima giornata, già ieri molto molto bella e calda, ma fine settimana sarà ancora più caldo. Quindi tutti gli amanti della spiaggia, del mare, possono andare benissimo a prendere il sole. O magari così si prende il sole anche a casa. Eh sì. Quindi mattinatissima Top DJ e soprattutto con la musica che ascoltate tutti i giorni qui su Free Radio 24 ore su 24 e le novità che andiamo ad ascoltare tutti sabato mattina e poi naturalmente entreranno nelle classifiche italiane e anche qui naturalmente su Free Radio ci sarà la musica che andiamo ad ascoltare adesso. Come il primo disco che andiamo ad ascoltare, eccolo qua, Charlotte Cardin con The Way We Touch, poi Bauza, Magnetic, Ava Max con Out of Your Mind. Ma l'inizio della trasmissione di oggi, di questa mattinatissima Top DJ, è Charlotte Cardin con The Way We Touch.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: E avete capito? Lo potete fare benissimo. E quindi potete ascoltare Free Radio lavorando senza fare niente, solamente ascoltando Free Radio, cliccando il play sul vostro PC e ascoltare la musica di Free Radio 24 ore su 24 quando magari state lavorando. Abbiamo ascoltato la canzone di Ava Max con Out of Your Mind. Grande pezzo questo per quanto riguarda Ava Max, ritorno anche per lei nel campo della musica internazionale. Ma adesso lasciamo un po' la musica così internazionale per continuare con qualcosa di italiano. Italiano con Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar. Poi Safe, il nuovo singolo dal titolo Buona Domenica, dopo il successo ottenuto con la canzone che ha presentato a Sanremo. Mi piaci tanto, e invece questa si intitola Buona Domenica. Poi Samurai J con Ossessione. Ma adesso iniziamo con questo duetto fantastico che stanno riscuotendo un grosso successo con questa canzone dal titolo Superstar. Lui è Tiziano Ferro assieme a Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Deve correre Samurai J con la canzone Ossessione, presentata a Sanremo 2026, e sta, diciamo così, ancora adesso sta funzionando molto molto bene. Bene amici, questa è Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ. Adesso ascolteremo il nuovo singolo di Irama con Cabana, canzone un po' particolare anche perché è un po' sul latinoamericano, molto molto bella per l'estate 2026. Poi ascolteremo Serena Brancale e Levante e Daila con Al mio paese e i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo siento, che è nuova canzone che hanno proposto per l'estate 2026. Ma adesso amici, il nuovo singolo di Irama con Cabana.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh, ritornati per l'estate 2026, sicuramente i Pinguini Tattici Nucleari, anche questa sicuramente una delle canzoni che ascolteremo molto molto molto qui su Free Radio, soprattutto in estate, magari così al mare, con il vostro telefonino per ascoltare Free Radio, magari sdraiati al mare, no? E quindi prendendo tanto tanto sole. Eh sì, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Continuiamo la musica, continuiamo con un'altra tranche di canzoni italiane. Stiamo parlando di Paola Iezzi con Stessa Direzione, poi Blanco, Elisa, Ricordi e Madame e Marrakesh, Volevo Capire. Ma adesso continuiamo con Paola Iezzi, Stasera, Stessa Direzione.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ma sicuramente Malam e Marrakesh dicono volevo capire, voleva capire tanta cosa, sicuramente, no? Eh sì, amici, sono le 10:46 minuti primi, sempre in diretta qui su Free Radio, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto la musica più programmata della settimana, racchiusa il sabato, con tante belle novità, ne abbiamo già ascoltate due e sicuramente ancora più avanti ascolteremo altre. Ma adesso ascoltiamo Lady Gaga, Runaway, poi Maroon 5, Halloween e Madonna e Sabrina Carpenter con Big Your Love. Ma adesso ascoltiamo lei, Lady Gaga con Runaway.
2: No matter what you got.

0: talk about.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
2: Madonna con la canzone Bring Your Love assieme a Sabrina Carpenter, questo duetto che si sono messi assieme e hanno fatto questa canzone un po' diciamo così tipo pop da ballare, anche si può ballare benissimo anche nei locali, non so, magari così prima dell'aperitivo, magari durante l'aperitivo si può ballare sicuramente. Bene, continuiamo, lasciamo la musica internazionale per continuare con qualcosa di italiano. Stiamo parlando di Ermal Meta con Calma Metafisica, poi Rock Hunt, la più bella del mondo, e i The Colors con Rolling Stones. Ma adesso ascoltiamo Ermal Meta con la canzone, il nuovo disco dal titolo Calma Metafisica.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone dei The Colors con Rolling Stones, ma sarà la canzone dell'estate? Ma chissà, forse sì, forse no, come dicono loro, no? Volevo salutare i nostri collaboratori Evita, o Eva come vogliamo chiamarla, e il nostro carissimo Sergio Comuccio, che naturalmente stanno andando a un evento, e quindi buon evento e soprattutto buon proseguimento di viaggio verso dove devono andare. E quindi state ascoltando anche Free Radio, quindi grazie, state ascoltando Free Radio dalla vostra auto. Noi continuiamo con la musica e volevo continuare con il nuovo disco di Elisa, che si intitola Amore è, poi Achille Laura con la canzone Comuni Immortali e Emma e Rancomi con Baci Piano. E Elisa è una canzone di In Amore è, racconta l'amore con un atto di libertà, verità e scelta reciproca, non come possesso. Il brano scritto da Elisa, prodotto da Darkstat, unisce pianoforte ed elettronica per sostenere un testo che parla di fragilità, desiderio, autenticità e coraggio emotivo. Quindi pensate un po' voi, questa è la canzone di Elisa che adesso ascoltiamo.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Sì, eh sì. Sempre Free Radio Conserve naturalmente, il nostro sito www.freeradioconserve.it, potete andare benissimo e trovare tutto quello che può farvi naturalmente piacere di vedere e di ascoltare, sicuramente. Ascoltando durante anche il lavoro si può fare benissimo. Andate sul nostro sito, cliccate play e ascoltate Free Radio 24 ore su 24. Quando siete a lavoro potete ascoltare benissimo, eh. Bene, e se magari volete interagire con noi, il 378-06-55-630. Sabato 23 maggio 2026, quindi in diretta su Free Radio, Paolo Renzi e soprattutto Mattinatissima Top DJ. Ascoltiamo adesso il nuovo singolo dei Duran Duran, già presentato ancora la settimana scorsa con Ray Rogers, questa è la canzone Feel Free to Love. Poi Bob Sinclair con Keisha, I Can Wait, e i The Rolling Stones con Industry Stars. Ma adesso ascoltiamo la chitarrata di Neil Rogers, grande produttore, chitarrista dei Chic. Tutto quello che si può dire, non c'è tantissime cose da dire perché è un grande produttore, poi tra l'altro anche produttore dei Duran Duran, di David Bowie, ma di tantissimi altri sicuramente. Questa è la canzone che si intitola Free True Love.

0: lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
3: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
4: E naturalmente sono anche le 11:30 minuti primi in questo preciso istante, quindi sempre Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ in questa bellissima giornata di maggio 23, e questo sabato che potete sicuramente andare al mare, domani magari ci sarà anche tantissima gente che va al mare sicuramente. E quindi godetevi il weekend con questa veramente queste giornate veramente eccezionali. Poi tra l'altro anche hanno detto che le temperature si alzeranno fino a 30-31 gradi. Pensate un po'. Bene, noi invece continuiamo con la musica e soprattutto con un gradito ritorno già presentato la settimana scorsa. Lui si chiama Francesco Gabbani e questa è la canzone che si intitola Summer Funk. Poi il FIBA con 17 Re e Biagio Antonacci con You and Me. Ma adesso ascoltiamo Francesco Gabbani con la sua canzone Summer Funk.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma
2: buonasera
0: in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E il viaggio Antonacci, che è ritornato con questa canzone molto molto bella che si intitola You and Me e sta andando un po' molto molto bene. Intanto aspettiamo anche l'album, che poi tra l'altro dovrebbe uscire in questo periodo. Ma adesso, amici, ascoltiamo un'altra bella canzone, un altro trio di canzoni, anzi, che andremo ad ascoltare. Questa è la canzone di Shakira e Burna Boy, Die Die, che tra l'altro è la canzone praticamente dei mondiali 2026 che si terranno naturalmente in America, quindi canzone che va associata ai mondiali 2026. Poi ascolteremo Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight, e Mick Mac con Fabulous. Ma adesso ascoltiamo la canzone dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Die Die.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Questa è Free Radio con Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
2: Free Radio.
3: Bella musica sicuramente, 24 ore su 24 su Free Radio, e quindi ascoltate la nostra web radio e soprattutto anche ascoltatela quando state lavorando, magari anche nei bar, nei locali dove si lavora, e quindi si può ascoltare benissimo Free Radio. Oppure magari durante la settimana quando siete nel vostro ufficio, andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e sicuramente ascoltate Free Radio e soprattutto la musica che va in onda tutti i giorni 24 ore su 24. Bene, noi invece continuiamo e soprattutto continuiamo con un altro ritorno. Stiamo parlando di Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us. Poi Alex Warren, Fever Dreams, e Cash con D. Young. Ma adesso ascoltiamo questo duetto che si sono un po' rincontrati, sono rimasti solamente in due, quindi Paul McCartney e Ringo Starr, ex Beatles per coloro magari che non lo sanno, ma sicuramente tutti lo sanno che Paul McCartney e Ringo Starr erano i Beatles, con la nuova canzone.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Beh, c'è stato un disguido tecnico con Paul McCartney e praticamente Ringo Starr. È partito la canzone e poi praticamente c'è stato un disguido tecnico e poi è ripartita naturalmente dopo. Quindi Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, che il nostro Roberto Violato mi ha praticamente un po' sistemato il vocale us, non us ma us. È lui perché è molto molto molto importante, è uno che sa l'inglese, quindi l'inglesone di Roberto Violato. Bene amici, è arrivato il momento anche di salutarci, termina così l'appuntamento del sabato mattina di Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Io vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì sera con La Vale, ovvero sia con Musica Ritrovata, mentre al sabato mattina, sabato prossimo, con Mattinatissima Top DJ. A tutti voi un buon sabato, buona domenica, quindi un buon weekend, andate al mare, ciao.
2: Visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
3: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Emergency.

business. Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Alright, guys.
1: Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.
1: It's 1 o'clock and time for lunch. Bum de dum di dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci. Like no other.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

E qua sempre di amore si parla. Fate l'amore, non fate la guerra. Instant Replay, un Dan Hartman scatenato quando era, diciamo così, un ragazzino, era il 1978. Mr. Joint, come detto, con voi, siamo sempre qua noi il lunedì. Un saluto agli amici che ci stanno ascoltando.

della serie Fate lo strano, Modern Love. Sì, sono proprio quelli i minuti che passeremo in compagnia questo lunedì pomeriggio. Un saluto agli amici della tabaccheria di Tosi da Tribano. Ciao ragazzi! In alto i calici, è uno anche per me, dai! David Bowie, fantastico, con questo pezzo che io adoro, devo dire la verità, perché riesce un pochettino così a mescolare la dance con il suo sound molto molto particolare.

come fai dico veramente a bloccare questo incredibile assolo. Mark Knopfler, tutti quanti se lo ricordano per questo grande pezzo che vi ho fatto appena ascoltare. Era Sultan of Swing, un altro grande chitarrista. Benvenuto Eric Clapton con noi. Questa è la sua indimenticabile.

0: Gli esteti dell'inglese direbbero, però la terza persona di solito si declina con la S finale. Ma quando mai? L'importante è capirsi. The Slow End, quello di Cocaine, Cocaine.
1: Mr. Joint è on air.
0: Eccomi qua.
1: Mr. Joint.
0: Sì. Tutto per voi. Solo per voi. Solo su Free Radio. Allora, secondo me, dovevano vincere loro, Sanremo.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo vedi il braccio? La vedi? Alla mia pelle d'oca viene la pelle.

È una super dedica, va al nostro Luca, uno di quelli che fa parte del nostro staff. Luca, la cosa più bella che sarebbe potuta succedere a Luca è diventare nonno, e lui

E va bene, vi abbiamo spiegato anche come fare da casa, dal vostro PC, insomma. Volete, se volete ascoltarci, siete in ufficio? Potete farlo. Se siete in giro, potete sintonizzarvi sul vostro smartphone. Certo che sì. Ehi, hey, Mr. John, cos'hai? Ti sei un attimino abbacchiato? Ci rimettiamo subito in riga con noi Jackson Joe.

E qui stiamo parlando di un musicista vero. Non che gli altri non lo siano, ovviamente. Ci siamo ascoltati di tutto e di più. Però devo dire che lui, insomma, è sempre, c'ha sempre un non so che di quelli. È un pezzo che voglio dedicare ad un carissimo amico distantissimo da noi, che è rispetto, diciamo, alla nostra sede. Un saluto ad Andrea da Roma, che ci ha salutato, e noi gli dedichiamo questo brano. Così, un pezzo divertente. Tanto lui è, mi può capire, perché nel mondo della musica c'è da tanto tempo. Magari poi vi spiego cosa

Ladies and gentlemen, direttamente da Londra, Mr. Elton John e la sua simpatica amica che adoro solamente per il nome, perché io non so onestamente chi possa averle affibbiato un nome del genere, però diciamo è simpatico, mi viene in mente il pollaio. Kikidi, Kikidi. Don't go breaking my heart, ti prego. Non andare a finire questa storia.

rimasterizzato nel 2001. We don't talk anymore. E dicevamo di Andrea, no? Dice, ma che fa Andrea che volevi raccontarci delle sue gesta? In realtà mi ha colpito molto il fatto che lui faccia the ear monitor, cioè gli auricolari che vedete ai cantanti, ai musicisti, tipo a Sanremo, così. E lui ha fondato questa azienda, si chiama Airphonic ed è una delle più grosse in Europa.

è volato via. Mamma mia, che roba, raga. Ross Stewart alla vecchia maniera. Oh, oggi stiamo in Gran Bretagna fissi, non molliamo mai. Un giro di valzer lo facciamo anche con i Genesis.

E allora un sacco di messaggi ci arrivano per chiederci ma esattamente che cos'è, che cosa non è. Mi piacerebbe tanto invitarlo, purtroppo tecnicamente in questo momento non lo possiamo fare, però vi prometto che, visto che è incuriosito tantissimo anche me, ci faremo raccontare da Andrea come funziona il suo lavoro, cioè come nasce un airphone professionale per cantanti. Così magari ci racconterà qualche cosa, qualche piccolo aneddoto, chissà. Nel frattempo ci siamo sciroppati e tirati tutto un fiato, si fa per dire, Abacab. Ehi, che me lo fate arrabbiare? Yes! No, no, non era un modo di dire yes, sono proprio gli yes. Ehi! Move yourself, owner of Lonely Heart.

così tirata fuori dal cappello. Linda e Paul McCartney insieme a The Wings. Tra l'altro il ragazzo è ormai ultra ottantenne, miliardario. Sapete che è il primo musicista miliardario della Gran Bretagna, dell'Inghilterra. Vive a Londra, ex Beatles, come molti di voi sanno. Se la gode, insomma, lo salutiamo, ma non credo di stia ascoltando. Sarebbe troppo esagerato. Allora salutiamo, visto che ci ha scritto anche Bianca. Salutiamo Alexandra. Ciao! E tutti quelli che ci stanno ascoltando, ragazzi.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Ma che coppia, ragazzi! Sono formidabili! E infatti lasciatemi salutare. Marino, ehi! Marino! Sono tutti per te questi applausi! Per te ad Antonio anche! Mi raccomando, ragazzi, il martedì e il venerdì è un momento che non potete perdere, dalle 21 alle 23.
2: From Los Angeles, California, The Doors!
1: È un pezzo che dedico a loro, perché so che a loro piace questo. Tutto ciò che è blues.

yeah! All right, all right. Very good, very nice. All night long! Non so, ma qualcosa è successo. Allora, abbiamo parlato prima di momenti epici. E io ne ho vissuto uno in particolare. Ricordo, a Roma. Teatro Massimo. Sì, c'erano loro. Li avete riconosciuti? Tanta roba!

0: E se avete il coraggio e siete in macchina, fate come me.
1: Get on up.
0: Get on up. Wow. Dai, vediamo se lo fate. Sì, anche voi che siete lì al bar. Vi vedo, eh.

0: Jagger, Keith Richards, Ronnie Woods, Brian Jones, Charlie Watts, Bill Wyman, Mick Taylor. Tutti quelli che hanno fatto la storia di questa incredibile band, amata da chiunque. E tra l'altro dovrebbero essere usciti ormai i due singoli che praticamente poi daranno il via all'uscita dell'intero album. Non si capisce fino a che età questa gente continuerà a suonare, però come diceva qualcuno, se ami il tuo lavoro praticamente non lavorerai mai. Le ultime due date probabilmente verranno fatte negli Stati Uniti, non perdetevele se andate da quelle parti. Eccomi.
1: Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Sì. Mr. Joint. Yes.
0: Lasciate tutto alle spalle. Rilassatevi. Abbandonatevi. Con i Måneskin.

Terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che

cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Dai Marlena, torna, torna a casa. Ci siamo noi ad aspettarti. Accendi la radio con Free Radio. E l'acqua si...

E se ci sta ascoltando, salutiamo anche Bertoli a questo punto. Così facciamo 448. Esatto. Ciao Giovanni! Rievocato anche Giovanni Bertoli, che non c'entra niente con Pierangelo Bertoli, attraverso una canzone, la versione di Luca Carboni. Eppure Soffia si intitolava così, un pezzo poetico.

Tutti ricorderanno quel bellissimo Forrest Gump che sulle note di appunto di Lynyrd Skynyrd improvvisava un balletto con la sua Jenny. Oh Jenny,

e tutti quanti lo ricorderemo perché in compagnia di Art Garfunkel ha fatto così un po' la storia della musica, in particolare quella colonna sonora che è rimasta nell'anima tutta.

fantastica. Tanto avanti come la colonna sonora che dava poi un pochino le emozioni che quel film ci ha dato. Vi consiglio di rivederlo, così magari come un concerto di Max Gazzè.

0: buona musica può fare. Mamma quanta energia. Ragazzi, se avete delle batterie ricaricabili, usatele. Energia.
1: Only classic hit music.

alle Lucaniche al mare. Avete sentito come si è abbassato un pochettino, apparentemente il ritmo? Ma non vi illudete, ragazzi, perché con Mr. Joint il ritmo rimane sempre alto. Non posso non ridere. The Eruption. E questa è One Way Ticket.

Io la ricordo in particolare per il brano I Can Stand the Rain. E poi ovviamente anche questo pezzo, ragazzi, che non era veramente niente male, eh? One Way Ticket, una ballata che ha fatto divertire in molti, eh?

Giusto per dare così un benvenuto alle 21, lo sapete, solo su Free Radio Conselve. Le novità degli ultimi tre mesi con Anna Codemo e Sergio Cobuccio. Una macchina del tempo, come dico sempre, in avanti. Li abbiamo riconosciuti? Sì! Oh ragazzi, gara di Dance Robot.

Se li facciamo andare avanti loro, non devi togliere le batterie ai robot se vuoi eventualmente che smettano. Siete su Free Radio, con voi c'è Mr. Joint, se non l'avete capito. E c'è Simply the Best, che è il programma che normalmente il lunedì vi tiene compagnia dalle 18.30 alle 20.30, ma anche in replica, se volete, il venerdì da mezzanotte. Quindi non so mai se dire venerdì a mezzanotte o sabato a mezzanotte. Preferisco dire venerdì, in modo tale che non ci siano, diciamo così, problemi nel capire. Praticamente la notte di venerdì andiamo in replica. Ma volendo potreste anche ascoltarci con il tasto replay, perché l'applicazione a cui è collegata la nostra radio vi fornisce un sacco, e dico un sacco, di strumenti

siamo qui. Su Free Radio. Proprio qui. Free Radio. Free Radio. Oh. Quella di Conselve. Questa l'ho sentita l'altro giorno, non mi ricordo dove, distrattamente, mi è rimasta in testa. Avete presente quei brani che non vi abbandonano? E mi è rimasta talmente dentro che ho detto, questa bisogna che l'ascoltiamo anche lunedì. Uno dei brani Space, che nel 1977 ci facevano correre verso lo spazio.

Nella mia sana ignoranza non ricordo esattamente chi era il capitano Kirk o qualcosa del genere. Però non so perché mi ha questo sound mi ha rievocato quella serie televisiva in bianco e nero che tanto stupiva i bambini, si chiamava UFO. A me piaceva quando decollavano gli skydiver. E andavamo proprio lì, in mezzo alle stelle. E chi meglio di Alan Sorrenti? Ci portava lì, sulla volta celeste. E un pochettino ci faceva sentire tutti.

dava anche, diciamo, anche l'intero titolo a tutto l'album. Ancora parliamo del 1977? Sì, parliamo proprio di quell'anno. Estremamente prolifico. È uno di quei brani che a me piacerebbe trasmettere alle

non ho parlato assolutamente delle varie elezioni che ci sono state a livello comunale un po' su tutto il territorio del Padovano. La più vicina è Piove di Sacco, Monselice, Pernumia. Chissà com'è andata, se qualcuno sa com'è andata abbiamo a disposizione qualche altro minuto per togliermi la curiosità. Robots. Che è successo? Ladies and gentlemen, the 52s.

ragazzi, che energia! Voi pensavate che arrivavamo alle ultime 10 bracciate e io così vi lasciavo orfani di musiche praticamente poco energetiche.

Yes! È esattamente così, ragazzi. Stanotte i ragazzi saranno lì per ascoltare voi, per ascoltare noi, per farci ballare. E così è arrivato il secondo giro, il secondo giro dell'orologio, ed è arrivato anche il momento di salutarci, per cui Mr. Joint non può che ringraziare tutti quelli che sono stati all'ascolto finora.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Mi stai deludendo.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Vuoi che moro?
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è? Scotta! No, no, è fredda, ghiacciata.
4: In che senso?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E ne vediamo delle belle. Che bello, che bello, che bello, che bello. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questa è New Entry, l'appuntamento con la musica nuova, puntuale come sempre lunedì sera dalle 21 alle 23 qui a Free Radio. E questa sera sono orfano della nostra Annina. Sono orfano della nostra Annina perché purtroppo la nostra Annina è stata impegnata nel weekend, ha usato energie che non pensava nemmeno di avere. E quindi quest'oggi ha detto: guarda, ti dispiace se mi prendo un break per questa sera e ci diamo appuntamento la settimana prossima. Le ho lasciato la piena libertà di prendersi la sua pausa, diciamo più che guadagnata, oserei dire, più che guadagnata, perché nel weekend ci sono stati un sacco di eventi, un sacco di iniziative, una in particolar modo importante qui a Conselve, in provincia di Padova, quella del centenario della Conselve 1, della Gesci, degli scout di Conselve, di cui ovviamente la nostra Nina fa parte, e quindi la nostra Nina è stata impegnata lì. Quindi questa sera sarò da solo, ma non saremo soli, non saremo soli, perché ci sarà tanta, tantissima bella musica nuova e tra l'altro tante canzoni che abbiamo già sentito, già ascoltato, alcune novità, alcune canzoni che non abbiamo mai ascoltato e questa sera ascolteremo. Cominciamo con una canzone che la prossima settimana esce dalla nostra playlist, Alex Warren con Fever Dream, e subito dopo andiamo a fare un po' la lista delle canzoni che sono uscite, perché sono tante, sono davvero tante. Alex Warren.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed eccoci subito dopo Fever Dream di Alex Warren, che salutiamo, e noi siamo pronti a fare un po' il recap delle canzoni che escono questa settimana, perché ce ne sono davvero tante, però è giusto ricordarle. Salutiamo i Foo Fighters con Your Favorite Toy, Freya Ridings, Wild Horse, Khalid Griffin e Kygo con Save My Love, Laura Pausini, Mariposa Technicolor, Maninni con Goodbye, Mimi Webb, Hands in Why, Mumford & Sons, caspita, Begin Again, anche questa esce, Oliver Tree, Flowers, 16, Stanca, Youngblood, Suburban Requiem, l'abbiamo ascoltata qualche volta, Bambole di Pezza, Resta con me, e caspita, esce anche Dito nella Piaga con Che Fastidio. Escono le canzoni di Sanremo, quindi esce Malika Yan, Animali Notturni, che è stata anche una nostra sigla, Sei tu di Levante e Uomo che cade di 13 Pietro. Quindi questa è la puntata in cui escono tutte le canzoni sanremesi. Evidentemente sono passati 3 mesi fatidici dal Sanremo 2026 e noi però continuiamo questo appuntamento di New Entry con quelli che sono un po' i racconti delle nostre settimane. Intanto ricordiamo che è aperto il nostro numero WhatsApp, il 378 0655 630, e aspettiamo i vostri messaggi, i vostri saluti, perché siamo qui, siamo in studio, negli studi di Free Radio, pronti a salutarvi e mandarvi magari un nostro abbraccio, anche se magari con questo caldo l'abbraccio non fa così piacere, però va bene. L'importante è che sia arrivata l'estate, sia arrivato il caldo. E un altro artista che mi ricorda molto l'estate è Bruno Mars con On My Soul, e ce l'andiamo a ascoltare.

0: sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, abbiamo sicuramente accontentato la nostra amica Raluca con la canzone di Bruno Mars, On My Soul. E questa canzone, tra l'altro, di Bruno Mars, esce anche lei la settimana prossima. Quindi ho cercato di mettere un po' anche un purpurì di canzoni che escono la prossima settimana, proprio per dare l'ultimo slancio, l'ultimo ascolto alle nostre, diciamo, alle nostre belle canzoni. Nel frattempo cominciano ad arrivare i primi messaggi, ma li leggiamo più tardi, anche perché abbiamo, come sempre, da raccontare quelle che sono state un po' le nostre avventure del weekend. Perché il mio weekend, come un po' come quello di Anna è stata dedicata totalmente agli scout, lo sappiamo, mentre il mio weekend è stato un po' più lungo del solito, perché mi sono preso un giorno di ferie venerdì, quindi mi sono fatto un giorno di ferie, l'ho dedicato al volo, sono andato a volare, ho fatto un Bagnoli, quindi decollato da Bagnoli, riatterrato a Bagnoli, però sono andato lungo costa, sono passato dalle zone di Sottomarina, Caroman, Pellestrina, Lido di Venezia, Lido di Jesolo, fino ad arrivare a Caorle e arrivare su Brussa, perché sono andato a fare un sorvolo e un saluto agli amici della Beer Race, perché questo weekend sono stato alla Beer Race a spiccherare e sono stato a salutarli in volo, a vedere un po' la situazione, l'allestimento della struttura per il sabato, il giorno successivo. Effettivamente gran bel evento, 860 persone iscritte circa, e devo dire numeri da capogiro, perché abbiamo fatto tardissimo, eravamo io e la nostra Evita di qui di Free Radio, eravamo noi lì a spiccherare alla Beer Race e ci siamo davvero divertiti. Siamo tornati tardissimo perché siamo tornati a casa alle 11, però è stato molto molto bello anche il sabato. Poi la domenica mattina presto un volo per andare in quel di Montagnana a rifornire l'aeroplano, perché sapete, purtroppo anche questi aggeggini qui funzionano col carburante. E poi un pomeriggio passato a lavare l'aereo e passato in compagnia con gli amici di Bagnoli. E quindi un weekend molto molto molto impegnativo. Un po' meno sport, perché ho nuotato il venerdì invece che il sabato e la domenica, perché la domenica purtroppo erano impegnati con la consegna dei brevetti alla piscina comunale qui di Conselve. Quindi ho letteralmente fatto due volte soltanto nuoto la settimana scorsa invece che tre. E vabbè, è andata così. Però credetemi, si suda non poco a lavare gli aerei, quindi è sicuramente stata un lavoro non poco impegnativo. Allora, abbiamo cominciato questo appuntamento con due belle canzoni. Adesso continuiamo con Avery Cross Rain con Losing Streak.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E dicevamo prima che arrivano i primi messaggi, ovviamente la prima a scriverci questa sera è la nostra Nina, che è in ascolto, anche se a casa, che sta facendo un po' di lavoretti a casa, in relax, cercando di riposare un pochettino, e sicuramente andrà a nanna presto questa sera. Ce ne avrei avuto bisogno anch'io, perché la Beer Race è stata molto molto molto impegnativa, perché c'era davvero davvero di tutto, tanti ostacoli bellissimi. Ve ne racconto solo alcuni. C'era il mammut, c'era la zipline, c'era il tiro con l'arco, il giavellotto, c'erano addirittura le balle di fieno da saltare, mancava solo il cricket praticamente, e si sono davvero divertiti tutti. E poi ovviamente all'arrivo, col taglio del traguardo, c'erano i jingle che voi conoscete, che conoscete bene qui a New Entry, perché li trasmettiamo sempre.
2: Cose da pazzi.
1: Eccoli qua, cose da pazzi, sì, assolutamente sì. Allora, non farà piacere quello che sto per dire alla nostra Nina, che è in ascolto, Ma c'è una canzone che esce la prossima settimana, che è una canzone della nostra amata Ray. Cara Anna, mi dispiace per te, mi dispiace tanto, ma esce Nightingale Lane la prossima settimana, quindi non la potremo più mettere. E allora, visto che non la potremo più mettere la prossima settimana, ho pensato di metterla adesso, così almeno te la godi, te la gusti, te l'ascolti e basta, insomma, ce la godiamo. Andiamo con Ray, Nightingale Lane.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Oh, abbiamo ascoltato per l'ultima volta Nightingale Lane di Ray. Bellissima canzone. Purtroppo ha superato anche lei i 3 mesi di vita e quindi dalla prossima settimana non la sentiremo più. Ma mi è appena arrivato un messaggio dal mio carissimo amico Giacomo, il presidente della Proloco di Bagnoli di Sopra, che mi ricorda di dire un appuntamento importante, perché a Bagnoli, con ovviamente il patrocinio del comune di Bagnoli, è stata organizzata per sabato prossimo, il 30 maggio, la sfilata dei carri allegorici a Bagnoli di Sopra, provincia di Padova. È la 7ª edizione. Ci saranno gruppi a piedi, carri allegorici, l'angolo food con panini, bibite, birra, tanta buona musica e soprattutto tanta festa, tanta festa. Tutto questo nel centro cittadino di Bagnoli di Sopra, e potete ovviamente anche presentarvi vestiti in costume di carnevale, anche se siamo fuori periodo. Quindi non perdete l'occasione, sabato 30 maggio 2026 dalle ore 20:30. Attenzione, quindi carnevale in notturna. Non perdete l'occasione, la sfilata dei carri allegorici, la 7ª edizione a Bagnoli di Sopra. E allora, visto che abbiamo fatto questo promo agli amici di Bagnoli, intanto salutiamo i ragazzi della Proloco di Bagnoli, salutiamo tutti i ragazzi di tutte le Proloco del circondario, i ragazzi anche della Proloco di Conselve con cui spesso collaboriamo. Noi ci andiamo ad ascoltare adesso una canzone di un gruppo italiano, un gruppo ormai abbastanza affermato, dal prossimo anno cominceranno a fare stadi e concerti molto molto grandi. Io tra l'altro i biglietti ce li ho già e tra l'altro ne ho 2 in più, quindi se qualcuno volesse acquistare 2 biglietti dei Pinguini Tattici Nucleari per il prossimo anno allo Stadio Ganeo, ce li ho. Basta che mi contattiate, potete scriverci o scrivermi in privato o anche al numero della radio, il 378-06-55630, magari ve li vendo a prezzo di costo, non voglio ovviamente lucrarci, che ne ho 2 in più purtroppo, se no mi restano in saccoccia. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, questo è il nuovissimo singolo.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Bene, bene, bene. Allora, cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio e in particolare New Entry, questa sera, come dicevamo prima, sono da solo, non c'è la nostra Annina, che comunque è in contatto, ci siamo già sentiti. E giusto per chi è un affezionato ascoltatore, ormai ha imparato a capire che ci facciamo degli scherzi o dei giochini del tipo quello di identificare, di dire delle parole che sono segrete per tutti, ma che ci diciamo dovete dire quella parola. Cioè, questo giochino è già avvenuto questa sera e le ho già detto la parola, cioè mi è arrivato il messaggio, l'intervento subito dopo e la parola è già andata. Vabbè, cara Annina, ti devi impegnare di più, va bene, va bene. Comunque, cari amici, cari amiche che ascoltate

si rimettono insieme a produrre canzoni, a produrre musica, e ovviamente c'è sicuramente la parte artistica, ma anche la parte economica sicuramente la fa da padrona. Loro sono una boy band che ormai saranno una man band ormai, perché sono cresciutelli loro, sono i Take That, una band di ragazzi molto molto molto bravi, e hanno fatto tante cose. E intanto saluto anche il nostro amico Luigi Tiene, che mi scrive, che mi saluta, che mi sta ascoltando. Grande Luigi, ricordiamo sempre l'appuntamento di Simply the Best che ci precede col nostro Mr. Joint prima di noi, dalle 18:30 alle 20:30. Grazie Luigi per avermi scaldato il pubblico per questa sera. Andiamoci ad ascoltare quindi Take That, You're a Superstar. Questa la dedichiamo a Luigi.

0: Jones.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
2: Oh, eccoci di nuovo qui. Intanto salutiamo anche il nostro Roberto The Voice Celon, che ci scrive, che ci manda un messaggio per ricordare un appuntamento. Lo salutiamo, ciao Roberto, grazie di essere sempre qui all'ascolto anche di New Entry, ci fa sempre molto piacere. Tra l'altro, Roberto, vediamo, perché potrebbe cambiare qualcosa nei miei appuntamenti sportivi, visto che dal primo weekend di giugno dovrei cominciare ad andare anche al venerdì in piscina, quindi potrebbe essere che i tre giorni siano venerdì, sabato e domenica, quindi vediamo, magari qualche mercoledì ti vengo a trovare al programma Curiosità e Dintorni. Allora, ricordiamo l'appuntamento in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il 31 maggio alle ore 20

20:30 presso il Duomo ci sarà il concerto lirico corale Canto alla Libertà. E poi il 2 giugno alle ore 10 ci sarà presso la sede municipale la cerimonia dell'alza bandiera. Alle ore 10:30 presso il piano nobile del municipio, intervento storico della dottoressa Braiato e dei rappresentanti delle associazioni del Conselvano. Grazie Roberto di avermi ricordato questo appuntamento, perché è un appuntamento molto importante. Tutti quanti sappiamo insomma dell'importanza di queste celebrazioni, di questo 2 giugno che sta per arrivare. Siamo veramente alla fine, perché tra l'altro questa è, se non sbaglio, proprio l'ultima puntata del mese di maggio di New Entry, quindi ci avviciniamo a sprombattuto verso il ponte del 2 giugno. E quindi è giusto ricordare anche queste celebrazioni. Abbiamo parlato quindi del nostro paese, della nostra comunità, del nostro territorio. E perché non andarci a ascoltare un pezzo che parla proprio di quando si torna al mio paese? Serena Brancale, Levante e Delia, con un brano che l'abbiamo definito essere una canzone da Taranta, da Notte della Taranta. Andiamo!

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Oh, salutiamo gli amici Marino e Tony con il programma Do Not Disturb il martedì sera, il venerdì sera dalle 21 alle 23. Stessa fascia oraria di New Entry, ma insomma loro fanno musica un po' più datata rispetto alla nostra, però li salutiamo comunque. Bene, intanto cari amici e cari amiche, devo fare un po' di saluti perché stanno arrivando un po' di messaggi, mi stanno arrivando. Devo salutare ovviamente la nostra amica Eleonora che ci ascolta da Roma o da Rieti, non lo so se sei a Roma, se sei a Rieti in questo momento, però intanto ti saluto. E saluto anche Marina, che spero stia ascoltando perché mi ha mandato un messaggio e presumo sia collegata anche lei. Nel frattempo è arrivato qui in studio a trovarmi il mega direttore galattico, che è venuto, ha visto che sono da solo, ha detto aspetta che vado a fargli compagnia. Giustamente, benissimo, benvenuto in studio Gianfranco, benissimo. Noi continuiamo con la nostra musica nuova e andiamo con un'artista italiana. Abbiamo cominciato questo momento italiano con Al mio paese, questa canzone che ci piace molto, di Serena Brancale, Levante e Delia, e continuiamo con Madame, artista del panorama Sugar, con il suo singolo Disincanto, che ormai abbiamo cominciato ad ascoltare, abbiamo cominciato a conoscere qui all'interno di New Entry, e ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Oh, eccoci. Abbiamo ascoltato anche Madame e siamo andati con Madame in zona un po' più locale, perché Madame è vicentina, quindi è importante dare spazio anche agli artisti locali. Ci sono un po' di iniziative in questo periodo, davvero tanti eventi, si stanno avvicinando anche i periodi degli eventi qui di Conselve, fra un po' ci sarà il Summer Pra, ci saremo anche noi con la nostra casetta, saremo presenti anche lì, e inizia l'11 di giugno comincia il Summer Pra, quindi non perdete l'occasione di venirci a trovare presso la nostra casetta, e in modo da farci sapere che ci siete. All'interno del Summer Pra ci saranno un sacco di iniziative, un sacco di eventi, un sacco di musica, un sacco di concerti. Ci sarà anche un evento benefico, la famosa Conselve in Rosa, che dopo magari ascoltiamo un promo legato a questo. Ma soprattutto fra un po' arriva anche la Notte Gialla, che ci vedrà protagonisti nella Notte Gialla con due postazioni, località in due posti diversi, quindi saremo presenti anche lì. Quindi ci stiamo lanciando verso quest'estate caldissima, che speriamo che sia calda ma non troppo, ma diciamo che ci sta dando già un accenno di quello che potrebbe essere. Allora, abbiamo parlato di estate, abbiamo parlato di eventi, di iniziative estive. Un artista che spesso pubblica brani nuovi per l'estate è Sabrina Carpenter. Questa volta si è unita a una più famosa Madonna per presentare un brano nuovo, una canzone nuovissima, uscita veramente da poco, è Bring Your Love. E allora noi ce l'andiamo subito ad ascoltare, anche perché è un sound un po' ritmato e ci teniamo su e ci teniamo svegli per questo lunedì sera.

0: got something I want to talk about.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.
3: Oh, abbiamo ascoltato quindi anche questa iniziativa. Salutiamo la nostra amica Giulia del Canossa Volley, che credo sia ormai praticamente terminata la stagione sportiva per il Canossa Volley, e quindi non sarà più presente probabilmente all'interno di Curiosità e Dintorni, non credo, se non per due mesi non ci sarà più l'appuntamento del tie break col volley femminile Canossa all'interno di Curiosità e Dintorni. Però insomma la salutiamo perché è sempre una cara amica e passa a trovarci tutte le settimane qui in radio, quindi è giusto così. Allora, abbiamo parlato di un po' di iniziative, un po' di eventi, noi non ci tiriamo indietro perché abbiamo raccontato qualcosa della notte gialla, ma è davvero tanto presto ancora per raccontarvi tutto quello che sarà la nostra estate, perché ci saranno un sacco di novità, un sacco di iniziative anche in vista della fiera che arriverà poi a fine agosto. Quindi ci stiamo preparando, ci stiamo lavorando e non possiamo far altro che andare ad ascoltare altra buona musica. E andiamo ad ascoltarci un'altra canzone che la prossima settimana esce dalla nostra playlist perché supera i 3 mesi di vita. Loro sono i Gorillaz, ma prima di andare ad ascoltare i Gorillaz sono arrivati 2 messaggi. Salutiamo l'Alberta che mi augura buona serata, grazie Alberta, e soprattutto salutiamo la zia. Ciao zia, buonasera, mi scrive: buonasera Sergio, mi dispiace per Anna che non è presente, ma con i suoi colleghi scout hanno lavorato tantissimo e soprattutto sotto il sole. Bella giornata in tutto e per tutto, bravissimi. Confermo zia, hanno lavorato davvero tanto e la nostra Nina era KO letteralmente dopo questo weekend, e sono passato a salutarli anch'io, non a terra ma con l'aeroplano, sono passato a fargli un saluto durante la giornata e la nostra Nina si è sbracciata letteralmente. Torniamo alla nostra musica, la musica nuova, la musica di New Entry, Gorillaz, Orange County. You know the hardest day.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Oh, allora, bene, bene. Questa sigla che andremo poi ad ascoltare questa sera, ormai l'avete imparata a conoscere, è la canzone che va a concludere il mese di maggio, perché questo è l'ultimo appuntamento di New Entry del mese di maggio e come sempre potete ascoltare New Entry ogni lunedì sera dalle 21 alle 23, ma c'è sempre la replica, c'è sempre la replica fra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle 2, non perdete l'appuntamento con la replica, poi ovviamente quando finiamo la trasmissione in diretta, 10 minuti dopo c'è subito la registrazione nella nostra sezione replay nell'app per smartphone, quindi trovate anche la registrazione lì qualora ve la foste persa e voleste magari, che ne so, c'era una canzone che vi piaceva particolarmente, qualora la voleste riascoltare, c'è sempre quell'opportunità lì. Ma ricordiamo soprattutto chi viene dopo di noi, dopo New Entry, all'appuntamento da mezzanotte alle 2 fra lunedì e il martedì, per quanto riguarda musica ritrovata, l'appuntamento con il nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina Magagna, li salutiamo e diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori che magari fossero un po' più affezionati, che magari sono un po' nottambuli, che non hanno tanto sonno, di fermarsi ad ascoltare, invece c'è tanta bella musica anche lì. Adesso noi continuiamo l'appuntamento musicale di New Entry con una cantante italiana, un'artista ormai che è strafamosa, un poliedrica, potremmo definirla così. Lei è Elisa con il suo ultimo singolo intitolato Amore è.

0: mandare una foto.
1: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
2: Sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.
3: Oh, vedi la nostra Paola che ci ricorda tutti gli appuntamenti. Grazie Paola, e ovviamente il nostro staff sempre imperterrito a produrre questo materiale, questi promo, queste iniziative, ricordare queste iniziative. È passato a trovarci, a salutarci anche il nostro Tony, che prima ho salutato, è passato qui proprio in maniera fulminea, e giusto per salutarci, sto andando a camminare, sta camminando, e anche lui fa il suo sport, il suo movimento. È arrivato anche in studio qui a trovarci il nostro amico Antonio, che ci ascolta sempre. Ciao Antonio, buonasera, benvenuto. E bene, è bello vedere lo studio gremito di gente, di persone. Ci fa piacere, ci fa veramente veramente tanto piacere. Allora, abbiamo parlato di musica nuova, abbiamo parlato di canzoni estive, abbiamo parlato di tante cose, ma c'è un artista che se n'è uscito con la canzone, che quella che dovrebbe essere la canzone estiva sua per eccellenza. È intitolata proprio Summer Funk. Stiamo parlando del toscanaccio, del Francesco Gabbani Nazionale, e noi ce l'andiamo immediatamente ad ascoltare.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.
2: Bene, bene, bene, anche la Festa dello Sport di Bagnoli che sta per arrivare. Quanti eventi, quante iniziative. È bello perché c'è veramente di tutto in questo periodo, tanti eventi, tante cose. Ci fa piacere ricordarli e promuoverli, perché noi lo ricordiamo sempre, Free Radio è Free Radio Conselve, però comunque è la radio del territorio del Conselvano. Noi facciamo promozione a tutte le iniziative che ci sono qui nel territorio e cerchiamo di dare un po' di spazio a tutti, quindi è bello ricordare che anche questa Festa dello Sport. Tra l'altro, nella Festa dello Sport di Bagnoli partecipano alla Festa dello Sport di Bagnoli altre due associazioni di cui faccio parte io, che sono due associazioni di Bagnoli, una è Ali di Bagnoli, un'altra è Historical Aircraft Group, che quest'anno arriverà anche qui la locandina in radio del Fly Party, che si terrà dal 27 al 28 giugno, quindi insomma tanti eventi anche nel giugno nel Conselvano. Ma chi è invece è una cantante padovana, o meglio di Saonara in provincia di Padova, che mi dicono aver cantato anche a Conselve, però non in pubblico, ma in una festa privata a casa di una persona, per capirci, in quello che era l'ex orfanotrofio. Chi è conselvano conosce sicuramente la famiglia che oggi vive e abita in quella villa. E parliamo di Chiara Galeazzo. Lei ovviamente è esplosa con X Factor, e noi adesso ci andiamo ad ascoltare il suo ultimo singolo. Era sparita un po' dai radar ultimamente. Ci andiamo ad ascoltare Basta Poco, che sicuramente ha delle sonorità un po' diverse dal tipico di Chiara Galeazzo.

0: Free Radio.
1: Mai fermi, siamo sempre impegnati e basta poco, come dice la nostra Chiara Galiazzo, veramente poco per scoprire degli arcani misteri, no? Ogni tanto si scoprono degli arcani misteri, ma va bene così, è importante lavorare e lavorarci su queste belle cose, belle iniziative. Dunque, continuiamo l'appuntamento di New Entry con la musica nuova. Adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone che abbiamo imparato ad ascoltare e a conoscere nell'ultimo mese, quantomeno. E stiamo parlando di Ely con Tears Ago.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, intanto ho sentito che è andata bene l'evento del pattinaggio con Selve dove siamo stati presenti, è andato molto bene e questa cosa mi fa molto piacere perché le amiche e gli amici del pattinaggio con Selve sono un appuntamento fisso all'interno di Curiosità e dintorni, il programma di Roberto Celon, e quindi mi fa piacere sapere che si sono divertiti, che il tutto è filato liscio e col microfono in giro con il nostro logo sul microfono, è bello, mi fa piacere. E saluto ovviamente il nostro Roberto The Voice, il nostro Roberto Celon, che sta ascoltando. Prima mi ha mandato puntualmente un promemoria di ricordare un'iniziativa, e anzi la ricordiamo nuovamente perché siccome non abbiamo il promo è giusto ricordarlo per gli amici che ascoltano, perché c'è questo appunto legato al weekend, al fine settimana del 2 giugno, e vediamo un po' se lo trovo perché me l'ha scritto in privato. O forse me l'ha scritto di qua. Boh, non lo so. C'ho troppi telefoni questa sera. C'ho davvero troppi telefoni. No, me l'ha scritto di qua. Mi ricorda che in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il 31 maggio alle ore 20:30 presso il Duomo, ci sarà il concerto lirico corale Canto alla Libertà. Mentre il 2 giugno alle ore 10 presso la sede municipale ci sarà la cerimonia dell'Alza Bandiera. Alle ore 10:30 presso il piano nobile del municipio ci sarà l'intervento storico della dottoressa Braiato e dei rappresentanti delle associazioni del Conselvano. Quindi ricordiamo questa iniziativa, questo bel evento per le celebrazioni della festa della Repubblica. Noi continuiamo con Khalid Love con Tied Up. Questa è una canzone che abbiamo ascoltato un po' pochino.

0: Questa è Free Radio.
1: Sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.
2: Bene, bene, bene, abbiamo quindi sentito questa iniziativa del torneo Città della Speranza e ce ne sono di eventi. Questa sera ci stiamo sbizzarrendo qui promo. Mi piace questo modo anche di informare un po' tutti i nostri ascoltatori. Intanto ho avuto una conferma che ci sta ascoltando Marina, quindi è arrivata la conferma in privato, è arrivato il messaggio, ha detto guarda sì ti sto ascoltando, ti saluto. Allora, benissimo, grazie Marina di essere collegata con noi questa sera. Allora, tanti amici che ci hanno scritto, manca ancora qualcuno perché sicuramente ci sarà qualche ritardatario che arriverà un po' alla volta, magari qualcuno sta ancora cenando, magari qualcuno è al caffè, ma noi andiamoci a fare un party, un dinner party con Niall Horan. Questa canzone è una canzone che non abbiamo ascoltato spesso, però ci piace parecchio.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Vedi, qua c'è uno scambio tecnico questa sera, c'è uno scambio tecnico, ci stiamo passando un po' di informazioni tecniche col nostro direttore, ogni tanto c'è sempre qualcosa da imparare, no? C'è sempre qualcosa da imparare e fa piacere imparare cose nuove, anche perché non ne capisco io di console, di quelle cose lì, perché non essendo io un DJ non sono mai approcciato a queste cose, però avevo immaginato che ci fosse un qualcosa del genere, vedi, Ogni tanto ci arrivo, ogni tanto il neurone che sbatte da una parte all'altra della testa funziona. Va bene, abbiamo scongelato i Take That prima, adesso scongeliamo Shania Twain. Scongeliamo Shania Twain che è uscita con un nuovo singolo. Non lo so se è country, però adesso ce lo andiamo ad ascoltare. L'abbiamo già ascoltato la settimana scorsa perché la nostra Nina l'ha selezionato rigorosamente. Dirty Rosie.

0: città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione pari opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Oh, vedi che i nostri ascoltatori sono sul pezzo. C'è qui il nostro amico Antonio che mi ha ricordato che oggi ricorre l'anniversario di una canzone strafamosa scritta dal mitico Vasco. Ricorre l'anniversario di Alba Chiara. E dispiace in queste occasioni non poter trasmettere, ma la linea editoriale di New Entry è che le canzoni devono avere meno di 3 mesi di vita e quindi non trasmetteremo Alba Chiara, però ce ne faremo una ragione, ce l'ascolteremo in altri luoghi, in altri laghi, come diceva qualcun altro. E va bene così. Intanto noi continuiamo il nostro appuntamento qui a New Entry con una canzone molto molto bella. Loro sono gli Young and Giant con Evergreen.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Oh, allora, noi ricordiamo tutta una serie di iniziative attraverso i nostri promo registrati dalla nostra Paola e dal nostro Claudio, ma questa iniziativa invece di questa non abbiamo il promo, è giusto ricordarla perché si terrà domenica prossima. Parliamo di un'iniziativa che si intitola Diversamente Fuori Strada. Siamo giunti alla 10ª edizione ed è ad Agna, piazzale Caduti di Nassiria e corte della scuola primaria De Amicis. Dalle 8:30 ritrovo e colazione, poi alle 10 la partenza per la scuderia Ippo Castano di San Martino di Venezia e alle 12:15 ritorno ad Agna e pranzo tutti assieme. Questa iniziativa ovviamente è patrocinata dal comune di Agna e dagli amici dello squadrone avvoltoi di appassionati dei motori di Agna. È una bellissima iniziativa, tra l'altro un'iniziativa benefica perché vedo anche diversi loghi importanti qua sotto, è organizzata anche in collaborazione con la Proloco di Agna. Giovani Amici, Anfas, Alambicco, Avis, insomma ci sono tante realtà che partecipano a questa iniziativa ed è bello insomma che partecipino in tanti. Per quanto riguarda per tutti i partecipanti si può partecipare con moto, quad, macchine, fuoristrada, con la possibilità di fare la prima colazione e poi subito alle 10 la partenza. Il buono pasto già presso il piazzale Nassiria e il gazebo sarà a disposizione per il ritiro del buono per la colazione e dell'aperitivo del buono pasto che dovrete prenotare. Mi raccomando, non perdete l'occasione perché è molto molto bello, molto divertente. Tra l'altro, negli ultimi 2 anni Diversamente Fuoristrada ha sempre fatto tappa in aviosuperficie a Bagnoli, quindi li conosciamo bene gli amici di Agna e li salutiamo calorosamente e speriamo che vada benissimo la loro iniziativa. Intanto noi continuiamo ad ascoltarci altra buona musica nuova, sempre musica che ha meno di 3 mesi di vita. Loro sono gli Small Town Kid con We Turn.

0: Free Radio Conselve.
1: Oh, questi jingle fulminei mi fanno tutti gli scherzoni del caso. Davvero tanti scherzi, anche perché mi ritrovo sempre a fare le corse. Metti le cuffie, abbassa il volume, sistema questo, sistema l'altro. Si vede che non c'è la nostra Annina questa sera. Si vede proprio tanto. Anna, ci manchi, mi manchi davvero tanto. Tra l'altro, il nostro amico Antonio ci ricorda che insomma gli scout, col discorso dell'iniziativa di questo weekend, sono stati veramente in fermento, tanto che hanno una piccola scoutina, forse una scoutina della nostra Anna, perché è veramente giovane, credo 12-13 anni, ha raccontato al nostro Antonio che quest'anno se ne va in Polonia con gli scout, quindi insomma bellissima iniziativa. Vogliamo ricordare il nome? Bianca, benissimo, Bianca. Salutiamo Bianca. E sicuramente la nostra Annina sa di chi sto parlando, perché ci sta ascoltando la nostra Annina. Quindi sempre che non abbia preso sonno nel mentre, perché può capitare, può fare questo effetto. Il nostro Paolo, che ci ascolta dal Belgio, di solito ci usa e ci sfrutta per prendere sonno, anche se cerchiamo di mettere musica ritmata, almeno si cerca di solito. Dunque, continuiamo questo appuntamento di New Entry, ricordando sempre che potrete riascoltare la puntata al termine della trasmissione in diretta di questa sera. Subito dopo, circa 10 minuti dopo, potrete riascoltare nella sezione replay delle nostre app per smartphone. Tra l'altro, a breve ci saranno novità anche sulle app, perché il direttore ci ha già spoilerato un po' di idee, di iniziative, di cose. Bene, ci fa piacere saperlo, non vediamo l'ora di vedere la nuova app. Un po' alla volta arriveranno le nuove app anche a voi che ci state ascoltando, ma non perdete l'occasione di ascoltare la prossima canzone, perché stiamo parlando di Steven Sanchez con Chuck the Money.

Stiamo correndo questa sera, stiamo davvero correndo con la musica nuova, tanta musica, un po' più di musica, un po' meno parlato questa sera, ma d'altronde sono qui che parlo tra me e me, un po' da solo, un po' in compagnia, però ci sta, ci vuole anche questo ogni tanto. New Entry, siamo poliedrici, ogni tanto trasmettiamo in due, ogni tanto siamo in tre, ogni tanto sono da solo, fa parte del gioco e va bene così. Intanto cominciamo a ricordare che Free Radio la potete ascoltare non solamente con le applicazioni per smartphone, non solamente attraverso il nostro sito, ma anche ovviamente attraverso i dispositivi Alexa, quindi non perdete l'occasione di ascoltarci anche con quelli, e dove basta dire Alexa ascoltiamo Free Radio con Selve e subito ci ascolterete subito, immediatamente, senza perdite di tempo. Attraverso anche Google Home c'è la possibilità di ascoltare Ehi Google, ascoltiamo Free Radio con Selve. Insomma, ci sono tanti dispositivi, anche le Smart TV, noi ce l'abbiamo qui in studio, la Smart TV con l'applicazione installata, che ci ascoltiamo in studio, hai capito? È interessante, è carina questa cosa, è simpatica. Va bene, allora noi abbiamo fatto una carrellata questa sera di tanta musica nuova, italiana, straniera. Torniamo un pochettino nel bel paese, torniamo in Italia con un artista, diciamo così, una delle eccellenze vocali italiane. Parliamo di un artista che ha fatto tante belle canzoni, tra cui una canzone che io adoro insieme con Ron. Stiamo parlando di Tosca. All'epoca cantavano Vorrei incontrarti fra 100 anni, è una canzone che partecipò a Sanremo tantissimi anni fa, e Tosca adesso torna da sola per un'altra canzone simpatica, allegra. E il titolo è lascia intendere che ci stiamo avviando veramente verso la stagione estiva. Infatti ho visto tanti ombrelloni aperti volando su Sottomarina, su Lido di Venezia, Lido di Jesolo e quant'altro. Anche a Caorle c'erano tanti ombrelloni aperti. Quindi, che sarà terra e sarà mare, Tosca, ce l'ascoltiamo.

0: che senso?
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
3: Oh, e andiamo a vedere anche il campanile di Conselve, che tra l'altro è stato restaurato veramente da poco. Anche le campane sono state restaurate da poco. Una? Ne hanno aggiunta una, vedi, abbiamo suggeritori in diretta, il nostro Antonio che ci suggerisce. Va bene, allora intanto abbiamo scoperto una cosa, Antonio, che la nostra Nina non sta dormendo. Non sta dormendo e ci sta ascoltando. E infatti ci scrive: è veramente bello il Jamboree, però è tipo un raduno mondiale di scout con contingenti da tutto il mondo, un evento veramente gigante che si tiene ogni 4 anni in giro per il mondo. L'ultimo è stato in Corea nel 2023 e un rappresentante del gruppo di Conselve era lì. Ma sono ovunque questi rappresentanti di Conselve. Poi li hanno fatti evacuare per un mega tifone che stava spazzando via il campo, ma quella è un'altra storia. E vabbè, cose che capitano, cosa vuoi? Cose che capitano, se vai in Corea c'è il tifone, se vai invece in Polonia non lo so cosa ci potrebbe essere in Polonia. Va bene così. Allora, grazie Anna per averci dato questa aggiornamento su questo evento dove andrà la nostra amica Bianca di Conselve. E noi continuiamo la nostra puntata di New Entry, visto che abbiamo parlato di Corea. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di un gruppo coreano, visto che si parlava di Corea. Vedi come si ricollegano tutti queste informazioni, questi eventi, queste cose. Ci andiamo ad ascoltare gli Stray Kids con il pezzo, che non voglio leggere gli ideogrammi coreani perché non lo so leggere, ma leggo la versione inglese del titolo, che è Stay. Allora ce li ascoltiamo e poi arriviamo a quello che è il momento dei saluti, perché stiamo veramente correndo questa sera, il tempo è volato, letteralmente. Non so come, non so perché ce l'ho fatta anche questa sera arrivare alle 23. Benissimo, Stray Kids, Stay!

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Parrocchia di San Lorenzo Conselve. Interessante proposta di visita guidata al Duomo e al campanile della parrocchia di San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova. Dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16:30, con dimostrazione delle campane suonate a corda. Ricordiamo, ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 16:30 al Duomo della parrocchia di San Lorenzo a Conselve. Non mancate.
2: E vedi, mi correggono subito perché io ho detto il nome di questo evento in maniera sbagliata. Subito ci ha mandato un vocale la nostra Nina, visto che non è presente, almeno la facciamo ascoltare la sua voce.
3: Si pronuncia Jambori, però Jambore ci piace lo stesso. In effetti, non avendo specificato, non è così chiara la pronuncia, però va bene. Grazie Sergio per il servizio che fai anche allo scautismo mondiale.
2: Che bello, grazie a te Anna di essere qua in ascolto nonostante la voce l'avete sentita un po' stanca. Grazie mille di essere stata all'ascolto questa sera anche se non eri presente qui in radio. Ci fa piacere comunque che tu sia in nostra compagnia. Dunque siamo arrivati al momento fatidico dei saluti. Cominciamo il giro di saluti tradizionali. Allora salutiamo immediatamente la nostra Alberta. Salutiamo la zia. Salutiamo la nostra amica Eleonora. Salutiamo il presidente della Proloco di Bagnoli, Giacomo. Salutiamo Marina. Salutiamo chi... No, non ho detto il nome. Ho detto IE, ma non ho detto il nome. Salutiamo il nostro The Voice. Salutiamo il nostro Mr. Joint. Vediamo un po' se mi sono perso qualcuno, perché me li perdo per strada, un po' alla volta me li perdo per strada. Va bene, dovremmo aver salutato tutti. Salutiamo ovviamente Antonio che è qui con noi. Salutiamo il nostro mega direttore galattico e il nostro Antonio. E vi ricordo l'appuntamento con Do Not Disturb il martedì sera e il venerdì sera dalle 21 alle 23. Noi ci salutiamo e ci andiamo ad ascoltare per l'ultima volta i The Colors con Rolling Stones, che è la nostra sigla di chiusura del mese di maggio. Dalla prossima settimana nuova base, nuova sigla e ovviamente tanta tantissima musica nuova, sempre qui, sempre a Free Radio, sempre con Sergio e sempre ovviamente a New Entry. Buonanotte a tutti, ciao!

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Molto bella, no?
1: Stupenda. È musica ritrovata con Valentina e Paolo.
0: Sì.
1: Ciao dalla Vale.
0: E ciao da Paolo.
1: E quindi siamo ritrovati anche questa sera in diretta qui su Free Radio con Selve, ovviamente. Solo con Selve, ci mancherebbe.
0: E dintorni no?
1: No.
0: Dintorni no?
1: No.
0: Bene,
1: la
0: amici.
1: Base è con Selve, ma certo, e poi tutto il mondo ascolta Free Radio,
0: certo,
1: con Selve.
0: Anche perché è in web radio.
1: Esattamente.
0: Quindi in web si ascolta dappertutto.
1: Ovunque, in qualsiasi luogo.
0: Ovunque voi siate, Free Radio si ascolta. Hai capito?
1: Certo.
0: Anche questa base è molto ritrovata,
1: Sì.
0: Una base della Cool The Gang.
1: Mi piace.
0: Della Cool The Gang.
1: Sì.
0: Ma questa sera abbiamo un po' di cose così varie. Non è che abbiamo solamente un'annata, Quindi abbiamo l'80, il 90, il 2000.
1: Interessante. Molto interessante, come sempre.
0: Esatto, e quindi variamo. Hai capito?
1: Certo.
0: Quindi mercoledì sera 20 maggio 2026 iniziamo subito con la prima canzone,
1: che è di Barry DeVorson, Them From The Warriors, e questo è un brano del 1979.
0: Ma sai che questa è la colonna sonora del film I Guerrieri della Notte.
1: Wow!
0: Hai capito?
1: Notte, e infatti è già notte.
0: È già notte.
1: Quindi partiamo molto bene con la notte.

0: Questa sera abbiamo iniziato alla grande.
1: Ma si è pompato di brutto qua, lasciami dire così.
0: Sì. Questa pensa alla colonna sonora del film I Guerrieri della Notte.
1: Che mi stavi raccontando, esatto. Che è un film da vedere per chi non l'ha visto. In effetti anch'io non l'ho visto, quindi consigliamo, anzi lo consigli, sì. Che tu l'hai visto. Lo dobbiamo vedere.
0: L'ho visto 20 volte.
1: Wow, solo.
0: Sono andato al cinema anche a vederlo.
1: Ma quindi un po' di anni fa l'hai visto?
0: 79. La prima
1: volta. Io ero un po' più piccolina, quindi non andavo ancora al cinema da
0: comunque,
1: sola.
0: Guarda,
1: e non mi facevano vedere di certo questi tipi di film.
0: Anche perché vi è dato i 14 anni, quindi insomma.
1: Sì, ma da come mi era un po' la trama, è abbastanza tosto.
0: Bello.
1: Quindi
0: bello,
1: mi hai incuriosito, lo vedrò.
0: Ok. E quindi. Senti, le voci dei leader delle bande, i guerrieri.
1: Wow.
0: E adesso continuiamo la musica, lasciamo un po' la musica un po' più...
1: Sì, andiamo un po' più soft.
0: Esatto.
1: Anna Johnson's We Are 2004. Bra-

0: Ma volevo ricordare ai nostri amici e radioascoltatori.
1: Sì, dimmi Paolo. Anzi, dici Paolo.
0: Dopo, tra l'altro, anche che praticamente possono dirlo anche i loro amici, che se vogliono ascoltare Free Radio anche durante il lavoro, possono farlo benissimo andando sul nostro sito,
1: certo,
0: cliccando il play e ascoltando, sì, Free Radio.
1: Molto bene,
0: tutti i giorni.
1: Hai proprio detto una bellissima cosa, il passaparola, esatto, è fondamentale.
0: Stai lavorando e ascolti la radio, quindi
1: per chi se lo può permettere, che è tanta roba, sì.
0: Insomma, dai, per chi se lo può permettere, vabbè, sì, lo possono fare magari in ufficio, anche nei bar, anche
1: quando vanno a fare footing, a
0: negozi,
1: camminare.
0: Sì, esatto. Comunque possono sempre farlo benissimo.
1: Adesso ci ascoltiamo un brano strepitoso, e anche lei è strepitosa, Amy Stewart con Friends. Ascoltiamocelo.
0: Ah, troppo bella questa
1: canzone.
0: Sì,
1: canzone. Bellissima.
0: E tra l'altro siamo su Free Radio,
1: Con Selve. Sempre e solo Free Radio con Selve.

0: No, abbiamo ascoltato la canzone di, stavo dicendo, di
1: Amy Stewart.
0: Di Amy Stewart, e c'è anche Mike Francis, sì, assieme praticamente, che tra l'altro un grande personaggio della musica dance made in Italy,
1: che purtroppo appunto è mancato molto presto, vabbè, a parte
0: questo, cioè, parte questo,
1: no, era molto bravo,
0: esatto, comunque questa è la canzone di Belinda Carlisle che si intitola Have His Place on Heart, che rispecchia gli anni 80, no?
1: Sì, perché questo è un brano del 1987,
0: esatto.
1: Adesso ci sono i The Cure con Close to Me, che questo è un brano del 1985. Questo è un gruppo musicale inglese composto da 5 membri e in attività ancora dal 1977. La voce e la chitarra è di Robert Smith, è mitico Robert Smith. Il loro genere è un post-punk, new wave e rock gotico, e nel 2019 i The Cure sono stati inseriti nella Rock and Roll of Fame. Quindi adesso ascoltiamoceli.
0: Yeah.

0: È un grande mito della musica internazionale, stiamo parlando di un grande, no?
1: Bob Marley.
0: Bob Marley.
1: Sì, è proprio un grande. Questo è un brano, No Woman, No Cry, che l'aveva fatto nel 1974.
0: Pensa un po'.
1: Quindi siamo negli anni 70 con questo pezzo.
0: Quanti anni che non c'è più, pensa un po'.
1: Sì, però lui è immortale.
0: Beh, logico, la sua musica è immortale.
1: Ci sarà per sempre,
0: esatto,
1: certo.
0: Esatto. Bene, sono le 9:35 minuti primi, sempre musica ritrovata in questo mercoledì 20 maggio 2026.
1: Scriveteci.
0: Siamo verso...
1: Taci, va?
0: Andiamo verso l'estate.
1: È il mese,
0: no?
1: Del fioretto che se ne sta per andare e poi sì, ci saluta la

0: Senti che chitarra, senti.
1: Sì, qui non si scherza, eh.
0: Si chiamano Double.
1: Davis Ball, questo è un brano del 1987. Sì.
0: E adesso, amici, cosa arriva? Arriva un boss.
1: Il The Boss, proprio il The Boss, Bruce Springsteen. Lui è un cantante, cioè ovviamente no, cantante, è un cantautore e chitarrista statunitense. Lui è famoso proprio perché è soprannominato da sempre come The Boss. È uno degli artisti più conosciuti al mondo nell'ambito della musica rock. E ha avuto un Oscar come miglior canzone nel 1994. È stato vincitore ai Grammy Awards per solo 20 volte, solo tra virgolette,
0: pensa
1: solo
0: un po', pensa un po'.
1: Sì. E nel 2009 ha ricevuto il premio come miglior canzone dei Golden Globes, che anche questa, insomma, è tanta roba. Stasera diciamo così, tanta roba,
0: tanta roba,
1: proprio
0: allora,
1: sì. E si continua con tanta roba. Born in the USA.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: pezzo che è strepitoso. Loro sono i Supertramp. Il brano è Breakfast in America, cioè colazione in America, è del 1979. Loro sono un gruppo musicale, di 5 membri, sono britannici, e questo gruppo non è più attivo, cioè è stato in attività dal 1970 al 2015, noto per il loro stile che univa rock progressivo e pop, e per i successi appunto come Breakfast in America, perché loro sono, diciamo, conosciuti soprattutto per il brano che abbiamo ascoltato piacevolmente.
1: Ce ne sono tanti comunque.
0: Sì, sì, ma indubbiamente, ma
1: sì, sì,
0: loro proprio sono famosi, sono, tu dici Supertramp e dici subito Breakfast, cioè, associ questo pezzo.
1: Sì, certo,
0: ecco.
1: Certo. Dopo, sai, In questo disco qua è il 33 giri praticamente, oppure il CD, come vuoi chiamarlo. C'è The Dogical Song, ce ne sono tantissime.
0: Ecco, adesso
1: altre.
0: Entri tu che sei proprio l'esperto. Esatto.
1: Diciamo che la canzone principale, la prima, è stata The Dogical Song, poi è venuto
0: a Breakfast
1: in America, e sì. Poi ce ne sono delle altre, perché adesso non ricordo più proprio tutte le canzoni.
0: Un genio, già lo sei, perché scegli sempre musica bellissima, ma
1: esatto,
0: vorremmo comunque, un po' troppo, dai.
1: Esatto, comunque siamo sempre sul tema della musica internazionale, no?
0: Sì, sì. E adesso andiamoci ad ascoltare un altro personaggio che non scherza, e lui è Bryan Adams. Questo è un brano del 1985, scusate, ed è

0: La bella e la brava Christina Aguilera con questa canzone Beautiful.
1: Siamo saltati negli anni 2000 con
0: siamo saltati
1: pezzo.
0: Negli 2000, grande, sicuramente dagli anni 80 agli anni 2000, ma comunque sempre musica è con musica ritrovata durante tutta questa serata. Ascolteremo musica diciamo di qualche anno fa, di anni or sono, e naturalmente
1: più giù più su, esatto. Più vicini e più lontani.

0: Questo bellissimo brano, Time After Time, è cantato da Cyndi Lauper. Lei è una cantautrice e attrice statunitense, quindi appunto americana. Ha avuto più riconoscimenti, tra cui i più importanti, che ha vinto 2 Grammy Awards e ha ricevuto anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Stasera c'è il tempo rotto che mi imbalbetto, italianissimo
1: infatti
0: proprio.
1: Infatti prima c'era il temporale.
0: Sì. E una cosa simpatica su di lei è che praticamente le è stata dedicata una linea di autotrasporti nel 2011 a suo nome, e praticamente il suo nome lo trovi scritto sui pullman a 2 piani. È una cosa molto originale questa, eh?
1: Bene.
0: Sì.
1: Bene.
0: E adesso proseguiamo la serata con la nostra musica ritrovata.

0: chiamano Chaka Khan. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato, Ain't Nobody, canzone che risale al 1983, canzone che ha fatto la storia della musica, come del resto.
1: Anche quasi... questo si balla,
0: sì,
1: un pezzo dove si balla,
0: sì,
1: si
0: sì,
1: ballava.
0: Sì, certo. Ma se magari qualche serata così di revival di anni 80 si può mettere benissimo,
1: certo.
0: Anche se non si balla proprio al 100%, comunque sempre molto molto orecchiabile, molto bella questa canzone. Come questa che sta arrivando.
1: Eh sì, Chris Rea, e il brano è Josephine, è del 1987.
0: Questo, amici, è il remix, non è l'originale, ma è solamente il remix, quindi remixata.
1: Sì, remixata, sempre Chris Rea.
0: Più da discoteca,
1: o Chris Rea.
0: Si ballava in discoteca negli anni 80, questa è la canzone, Chris Rea. Questa base musicale all'inizio che ci porta alla canzone vera e propria. Intanto ascoltiamo la base.

0: Beh, siamo rimasti un po' in silenzio perché
1: abbiamo ricevuto una visita speciale.
0: Esatto. E quindi
1: lo salutiamo, esatto, in diretta. Esatto. Ciao Sergio.
0: Ciao Sergio, buona serata. E abbiamo ascoltato Dido con White Flag, canzone che risale al 2003.
1: Bene. E invece adesso andiamo ad ascoltarci gli Seventeen con Let Me Go, è un brano del 1982. Loro sono un gruppo musicale synth pop britannico nato appunto nei primi anni 80 e il loro nome prende spunto da una band immaginaria presente nel romanzo Arancia Meccanica.

0: 1982 è stata un'annata molto molto bella, perché con questo brano hanno veramente spopolato gli Heaven 17 con Let Me Go. Poi nello stesso anno c'era anche un gruppo che si chiamava Human League con You Want Me,
1: ricordo,
0: ricordi?
1: Certo,
0: ecco. E quindi sono stati un po' quasi quasi uguali, la pressa poco era la musica un po' uguale, no?
1: Sì.
0: Un po' sul pop, un po' sul new wave, un po' molto anche ballate in discoteca, e comunque hanno fatto un grande successo, no?
1: Moltissimo. E adesso Industry, State of the Nation, è un brano del 1983, anche questo è molto molto bello.
0: È un classico degli anni 80 questa qua, è un classico. Cioè, si sente dappertutto. E noi ve lo proponiamo questa sera in Musica Ritrovata.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.

0: Anche questo un gruppo che rispecchia la musica anni 80. Stiamo parlando di Imagination con In the Heat of the Night.
1: Il titolo, che bello che è questo il brano, titolo bellissimo
0: del, esatto, il titolo dell'album. Tra l'altro anche su questo album racchiude le canzoni di Just an Illusion e Music and Lights. Quindi pensa un po',
1: sì.
0: Che album,
1: bellissimo.
0: Che album questo.
1: Tanta roba.
0: Tanta roba, esatto, tanta roba.
1: Vogliamo ricordare una bella iniziativa,
0: sì,
1: Paolo,
0: sì.
1: Sì, lo diciamo. Allora, prendetevi nota, per domenica 31 maggio 2026, che non sapete cosa fare, quindi potete fare questo, andare ad Agna, esattamente in piazzale Caduti di Nassiria e nel cortile della scuola primaria De Amicis. C'è questa iniziativa che è alla 10ª edizione, che si chiama Diversamente Fuori Strada. È una cosa molto simpatica, in quanto che si possono presentare appunto al piazzale Nassiria, che è il parcheggio delle scuole elementari, e chi ha moto, quad, macchine, fuori strada, cioè chiunque voglia presentare.
0: Anche la bici?
1: Ma non so, qua non c'è segnata, ma penso che sia compresa anche quella. E la giornata inizia alle 8:30, poi la partenza sarà alle ore 10, si potrà ritirare presso il gazebo che è a disposizione lì alle scuole per ritirare il buono pasto al costo di 20 euro, ti danno anche la colazione e l'aperitivo.
0: Beh,
1: quindi sì, in caso di maltempo, ecco, importante, l'iniziativa comunque sarà proposta in data da destinarsi. E, ecco, per prenotare il pranzo si deve appunto fare entro il 25 maggio. Quindi pensateci e andate, insomma, iscrivetevi, perché sicuramente sarà una bellissima esperienza.

0: It's alright.
1: Ah.
2: Come si fa a stare fermi? È impossibile.
1: È un pezzo veramente eccezionale, questo
2: storico,
1: James Brown.
2: Storico.
1: I feel good. Pensa un po', risale al 66.
2: Al 66, dicevamo che. Vabbè, io non ero nata, tu eri piccolo, piccolo.
1: Piccolissimo. E adesso, amici,
2: i Pet Shop Boys con West End Girls del 1984.
1: Anche questa canzone che ha fatto la storia, perché l'hanno remixata in 100.000. Ma l'originale, che è questa che andiamo ad ascoltare, è questa, è la più bella, e la ascoltiamo qui su Free Radio.

0: ascoltato, abbiamo ancora in sottofondo Modern Lover di Sandy Martin, appunto questo è un brano del 1986, sì. E di lui sappiamo, vabbè, che è un cantante, tra l'altro imprenditore croato, che è nato a Zagabria, esattamente. E lui è stato scoperto da Claudio Cecchetto.
1: E, come tanti.
0: Ecco, esatto. E ha avuto comunque una breve popolarità negli anni 80 e nel genere italo disco,
1: soprattutto con People from Ibiza.
0: Esatto. E tra l'altro lui vive ad Ibiza, vicino, esatto, alle saline di Formentera.
1: Esatto. C'ha davvero un ristorante comunque.
0: Sì, è per quello appunto imprenditore, perché sì, esatto. Sì,
1: ristorante, hotel, non so. Beh,
0: tra l'altro io è venuto qui in un locale nelle nostre zone, non distante da Conselve, un paio d'anni fa, sono andata a vederlo e tanta confusione per niente. Praticamente lui dovesse esibire tutta la sera con la sua chitarra un brano, ha cantato e poi è sparito, si è più visto. È tutti sparito. In fila poi a fare la foto, ma esatto. Assolutamente no, negativo, ecco perché mi ha deluso. Ligabue, certe notti, ecco, lui è un grande.

0: stupendo brano, io devo fare due saluti particolari, speciali. Il primo è a Gianto, e grazie che ci segui e ti piace la musica che mettiamo sempre ogni mercoledì sera. E un grande abbraccio anche alla mia cara Maria, che anche lei è da lontano, non è proprio qui vicino, ci segue e ci ascolta con molto piacere.
1: Bene, a questo punto, amici, è arrivato il momento di salutarci. Termina così l'appuntamento del mercoledì sera con musica ritrovata
0: con la Vale e Paolo.
1: Vi ricordo che naturalmente dopo di noi ci sarà chi c'è?
0: Saverio Lombardi.
1: Poi domani sera pillole di musica di Roberto Violato, e naturalmente al venerdì pomeriggio happy hour con Evita, e al venerdì sera Don't Not Disturb con Tony e Maria.
0: E ricordatevi che c'è anche la nostra replica un po' tardi, mi sembra di martedì sera a mezzanotte. Oppure andate sempre nella nostra app, c'è l'icona con scritto replay e lì potete ascoltare tutte le nostre trasmissioni, le nostre dirette, esatto. E quindi anche la nostra del mercoledì sera. Con questo siamo arrivati ai
1: termine,
0: saluti,
1: quindi
0: purtroppo,
1: vi salutiamo,
0: ma dai,
1: buonanotte,
0: ma ci vediamo mercoledì, ci sentiamo mercoledì prossimo, e auguriamo una buona notte, e come dice la Vale, fate sogni belli.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti. Un tuffo nel passato che per Clapton. La lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Hall e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton qui a Me and Blues.